0: baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, accarezzata, sul visino soddisfatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.
1: Radio Arcos, emisora municipal, 107.8.
2: La cantante Pink en el año 2013 ocupó el puesto número uno en la última semana de marzo del año 2013 con el tema Try.